Walai, walai, walai, walai, walai. One kurumu Adventista, tafadhali tinina andonsi yesore. Kusi goro watero kutera amo tuensi toku wariganisa watu. Tokura wanadani hasa. Rosi kitaya wa minto.

ije migi seifem batebie intuli wakirwa ama titiri buno kagete intoto kuruwa nirira umugusi.

eje nigi seifem batebie intuli wakirwa ama titiri buno kagete intoto kurwanirira umugusi.